0: mettere per esempio un quadro da gioco ambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.